0: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya rata ndi podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, karolo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Wa ratwa. Wale. Lesedi FM.
4: Buisa wena mdumela. Mdumela tswale ke mo popo kwa mna ka sasonde. Tse go dile ka tselo ka 88.4. Ke la ratsa ho tsosa. Ntate wa ka ke mpatang gore ntate Bishop o ka bona ka Sasonge Amelia ke ka helbogone ke sose Bogena Squane osue ra tsoya patsime le morena segoto basebetsi mmogo ke ra batsoya ba patsime ba sware tebompopo ka mona ka Sasonge.

lebohile mantsewa ba mamedi khotsong le dona la nala di tshelete Enoch Godongwana le bolela gore mmuso ha ona tabatabela.

0: di tabatsena tsa ora ya botselela di fella mona bona mamela di batseding ha ora etlabele ya busupa tahoha breakfast
1: dira heka na neo le o beyan se sosolo lena ke na neo la o seng la tahoha mo mafolofolo a bona halanga dina go

0: Basta le focaliste. Austofi.
1: Io sto forse.
0: Sto forse.
1: 2.0.
0: Yes. Stofi, sto forse. Radio, ma vedi cosa c'è che è dintro di alzare la camera che Central City, sarà un'altra Bloom Town. Manga, Me voglio la sua di Java, che è una DJ Lavas. Ti sei nata a Kufa. A riferire, anche in che vuoi, alla Inca Mo, o Rocono, tu si sa di Java. DJ Lavas, tu vedi se vuoi sapere cosa c'è. Che mi fuma una cosa?
1: Chi è noi? Lavo. DJ Lavas.
2: Chapo Juan, no, no.
0: Yes.
1: Get on out, Juan. DJ Lavas.
2: But I guess the Feast of Forza.
0: Yes, get the Feast of Forza. Stop Feast of Forza, Kimun.
3: Hasi bomme baba batlang ba le mmilenyana ba le monate bana ba le wa bona bo Stofistofoza
0: baba
1: ka nna ka tshwalo le ka ntate
0: le yena ke Stofistofoza
1: le yena ke Stofistofoza
3: ntate ke a ke hono ya ka bo ntate ke nana e ka bo mme fe
0: no ntate ke nana
1: ntate ke Stofistofoza
3: a le bo ntate
0: ke bo tsotsi Stofistofoza DJ Lava so ka mono ka mama jetsa mo mamedi hantle ntle o kae boso wa ka ho etsa la eng ka mong
2: botu kara ke o dumedisa ke dumedisa le thwasa ke dumedisa mo rati mo thase le batsabeletso ya le Sedi FM ke nnete re ka mona ka All Grey Convention Center ona ke mo aho elong hore ka nnete o batla o le motla holo e sele convention center ha e sele fela All Grey fela e sele convention center hoentswe di upgrade ka bona ka nnete hoentswe mo aho o motla holo e leng hore ke bua le yona tjena le ka jeno ho ntse ho hawa di toilet ho hawa ntse tsengata holo hore batho ba tle ka bona ba tlabele nako e lekuluileng ha holo ke hona kwa no Bloemfontein me leng hore ra tseba hore mokete ona wa khufa o dula o etsa halateng mona he ka Bloemfontein jole he re le ra bona mafelong a fitileng a beke ka mona ka Old Grey Convention Center re le ra bona ho etsa mokete one wa khufa pitiki e le ngore ibile mokete o latsa mahantla holo o tsametsa bole ke mosebetsi mo le rona e leng ntswaki re di kate motlong a thiba felong ana a beke ho tloga ka di 3 tsa October re tla bona back to back a series motemeleng gore ke bone la na pating le yona e batlele ntla holo e shebile batsha holo ke bone ka sonta harna le Lesedi FM Kufa Gospel Sunday ke bone le yona la na pating e batla e leng ntla holo laboraro la super re tla ba le remetswe comedy show nika la bahlano la la robong re tla ba le human to human tsena tsohle di etsela ka kotloho ka mona ka All Grey Convention Center Bloemfontein ati ka mokrelo wala 10 re tla ketella ka bane ka Rose Garden moteng meleng gore re tla be rena le mokete wa All White bakeng sa Lesedi FM Global Stage tjone he ena ke mekete e mengata ka sonta ba itse ba kwala ka Sunday Soul and R&B finale re ya khufa sela ba re o tla ditsiba jwang o sa ditsa mai jole ke mekete leng gore re tla bona etsa hala go tla ba felong ana a beke le beking e tlanga jole he wena mo aiwa Africa borwa wena mo aiwa Lesotho etsa fela bonnete ba re o tlothowe o tlenya difelo ke mekete ene leng gore e tla betsela ka mona ka Bloemfontein ba re ya khufa sela khufa 2026 ka jeno re tsamaya re le bang re tsamaya le ba sebitse mo le rona o tlo ka mona ka Radio 2000 tse ke na le bona mana ho se mana rena ko fi bo DJs bo le bona bateng ka mona wena thosa le batho kara e batla ile tsa tsela leng hore ka jeno re thagola mekiti ena ya khufa simuso jwale re tla utlwa fela rena ke di thing diketsa halo tse leng hore di tloetsa la ka jeno ka nkano hora yana bo supa tla nne ke bua le lona ka re tswele pele se rena le baiti ba bang ba ile ngore tla nne re tloke le bona ba re fe ha holonyana ka mekiti e leng hore ya etsala selemo sena sa 2026 ba re ke khufa 2026 # ria khufa sela
0: ria khufa sela boswa ka re kopana ka nkano ra bo supa DJ Lavas.
2: Thank you, Karas.
0: Otata, kan kanora busupa. Kitswana tseo di

0: FM.
1: Le batho hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata. Clientele Funeral Dignity Plan. The mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana. Ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plan tsa rona di patala kontane ho rentse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho polane e le nngwe ho kengeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: What's it again? Ke rata kasi ya ka haholo. Empa e se le nako e telele haholo jwale. Ke sheba ke nahana. Re lokelwa ke bophelo bo betere ho feta bona. Ho kgaolwa metsi matsatsi a mangata, diterata di a senyeha, ha ho mohla dintho di lokiswang. Ha ke kope letho le majabajaba. Ke batla fela hore dintho tsa motheo di sebetse. Mme ke a tseba hore di ka sebetsa. Hobane ke bone mo Democratic Alliance e busang teng. Ke batla toropo ya rona e sebeletse bohle. Ka hona, dikgethong tsena, ke voutela DA.
3: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
4: Ho supermarket e chipu fita you save ho belelang hore o tla boloka ho le di hlahisentse o di ratang di tlokontsa ka mehla le tseding tsengata fumana 900 gram ya pokoma wheat bix ka 49.99 le 2 kg ya sunlight 5-in-1 hand wash powder ka 54.99 fela di fumane ho fihlela ka di 11 October 2026 se fose ke di solotsana tse toma le tseding tsengata ha you save fela mo di jesa maemo di bitsang hanya Come here,

natfela ke balaleo kaofela latela ka sebele sena mantlhalesedi a fam monana moletsane wa latela lenaneo la imatlafatse le teng thuso botao mo teng lena gediong metsotse ke mašoa mararo ka moraora ya lesomele botsomedi a ntle di batlhogo rra ke borobong tsa ora borobong ditaba o di balelwa ke tsietsi mohaladi.

0: bophelo bo potlakile ke bosebetsi ke boikwetliso ke soporo ke metswalle empa wena di uhlwile setha jwale leba ha OK furniture o tla bona ha ntlo ya hao e fetoha motse o ba le sofa ya o qhanolla tafole e momahanyang ba lelapa bethe monyolla mogathala mantsiboya di sebediswa tsa motlakase le tsa technology tse nolofatsang bophelo o ba ne monyako wa bophelo ha o hole o ka tlung ka mona leba leloko ha mmoho le OK furniture OK furniture nyakallela bophelo
1: re le ka wetse tsa baratu ya ba rona so hle so re ka se gona re sa phela jwale ke ka go bana re sa ba sile se re tshe tswarellang di plan tsa Atlantic funeral di patala kontane o boya la fumana molemo wa grocery di palangwane le pulo ya lejwa di poloko le di theolelo tse tsotehang ke tsa hao Clientele Royalty o family men e kgethileng e tswang ho le 90 la rona la free loyalty fumana cover ya lepato ka jeno SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke FSP e dumelletsweng le insurance ya bophelo e nang le license Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited ho melawana le dipehelo online ditifiso ke tse tlwaelehileng
2: Shoprite e ufa matla ka pokothong ka lena ne ola meputsa le ithommeng pele mzantsi ka di solutsa extra savings tse ka dimo 5000 di beke le beke o ka una hula me ufumane extra di solutsa jole ka 250 gram ya Nescafe Recoffee instant coffee ka 59.99 le 175 gram di fe ka padifi tsa pedi tsa Lifebuoy hygiene soap ka 26 randa fela Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha Shoprite fela.
3: Hanna ka polokeho mebileng e kgweding ena ya dipalangwang. Lesedi FM ke molelwa.
4: Something is happening in my head.

0: o itlabolle ha monate ho lesedi FM. Le thatohatsi ya hao, tholwana moletsane, Thuli Baby.
1: Ke sense ke o hwehla, ke riatla tse mofuthu.
0: Ka mantaha ho isa ka labone, ka hora ya borobong hoseng. Ho isa ho ya leshome le metso e mmedi motshehare. Ho lesedi FM. Ho lesedi FM fela. Ke molelwa.

0: o itlabolle ha monate go lesedi FM. Le thatohatsi ya hao, tholwana moletsane, Thuli Baby.
1: Ke sentse ke o hwehla, ke re tla se mofutu.
0: Ka mantaha o isa ka labone, ka hora ya borobong hoseng. O isa ho ya leshome le metso e mmedi motshegare. Go lesedi FM. Go lesedi FM fela. Ke molelwa.
2: Hantle ho di mahlo ho ra ke a le shume sebeletso ke a le sedu SABC re balwa ditaba ke tsietsi moholadi.

0: Amete motle ke mesoso e mashume a mabedi pele ho ra ya le shumele motsomong re kena merapelong ya rona ka jeno mo bomete motle e ba le rona ha re tlo rapella batho ba sokolang batho ba hulang ka thata bophelong emong e bile haletsebe hore o phela ka thata we ntse le kunutu la hae a le mong le ntse le mmona a kena a tswa a ntse a dumedisa a gutlela lapeng la hae le ntse le nahana hore o lokile ho lokile dintho di tsamaya hantle o ntse a bosa sela ha le mo sheba empa pelo ya hae e dutla madi ka lebaka la gore ke mohloki 086 000 3084 momamedi o temo ha lenkwano o re etsetsa thapelo momamedi dumela
1: ho so metholwana
0: dimela mme
1: ho seng ha letsatsi ya pele fetsa thapelo la kgwedi ya leshome modimo ntate morale moya o halalelang modimo ya nang le matla ntate wa morena rona Jesu Kriste ntate re a ikatametsa ho wena modimo ibitso la lesedi FM morena le modimo wa Iseraele merapelong mabaledi wa maphelo a sa feleng Modimo ya tletseng matla le mogau moya kwa gore modimo a phelang re tlo rapella modimo batho bao modimo a Iseraele ba bitswang bahloki morena le modimo wa Iseraele go lokollwe ba ditlamong tsa bohloki morena le modimo wa Iseraele ntate ya tletseng matla le mogau batho ba kgotseng maswabi modimo wa Iseraele wena fela o nang le matla morena le modimo o seng wa letsatsi la kajeno lena modimo wena o modimo o senang le o nya morena le modimo a tletseng matla le mogau o modimo o molemo morena le modimo wa Iseraele modimo o ereng ga ngwana ga ya kopa bogobe modimo wa Iseraele ebe o mone ya bona morena le modimo wa Iseraele ga mone e lejo modimo jale le o seng wa letsatsi modimo fitlhile go wena ka tshepo modimo wa Iseraele re tshepetse go wena modimo ke rona modimo wa Iseraele batlhoki modimo ke bana ba borona batlhoki ke banka rona modimo mabaleka maphelo a sa fele modimo wa Iseraele phamisa leso la gago modimo go seng wa letsatsi la kajeno lena modimo lentswe la gago le molemo modimo ga le utlwagala meyeng ya bona botlhe morena le modimo ga mmo le rona morena le modimo le fetiwe dijo mmo le diaparo morena le modimo wa Iseraele ntate ya tletseng matla le mogau menyako e sa bulei modimo wa Iseraele e bulwe ko wena ntate ya tletseng matla le mogau bane re a tseba mo o butseng teng ga o ne ya ka kwala modimo ntate ya matla otlhe go memela mogaung ona morena le modimo wa Iseraele o ne ile lesedi FM morena le modimo ya ba modimo wa Iseraele ba ntse ba re gopola le ka nako ena ntate re etsetse mosebetsi modimo wa Iseraele ka mantswe le dipolelo modimo mabaledi wa bahlanka ba gago modimo ba tla bua lentswe la gago lebitso le matla la Jesu wa bokwang ka o sa fele ntate re a leboa amen
0: amen
1: ke momogena madule di FM botshabelo ke a leboa mmetholwana
0: mme madule ke lebile golo mamedi ho seng hona re fumana palo ya rona ya lentswe bukeng ya Matthew gaolo ke a leshome le motsomong re bala temana ya mashome a mabedi le metso e robedi re emise temaneng ya mashume a mararo me hari fumane ka ofela ha rona e bale ha jena se hlosa ditaba se re Jesu o bitsa ba gathetseng tong hona lona bohle ba gathetseng ba imelwang me ke tla le imolla inkeleng joko yaka me le ithute ho nna hobane ke mosa le pelo enolo me le tla fumanela meya ya lona phomolo hobane joko yaka e tshatsi le phahlo yaka ha ina buima dimele mo mamedi motle ho seng hona he re tlo bitsa baiti ba rona ba tla tla ba re rarela lentswe la letsatsi re tla bitsa mo kamedi OJ Tsotetsi o tswa ka mana ka Frankfurt

0: me formula ka jeniki ena 1 lesia times 3 ho hweletsa hampe divided by 0 boroko plus 1 smooth sefahlo ho equals ho change ya borotse pedi pele ho tapama jena a kamenzo fa di rompa se tharo tsa masea sa 100% cotton ka 120 rand ha se monyetla ke se solo ha di hoba plus mo fela Lesena, lesena, lesena se le mo le khutlile ka meputsi ya 150,000 rand. Etela akamens.co.za ho kenela. Akamens e rarolwa ma math lesa se lesatsi. Kuna le dipehelo.
1: Sechaba sa Gauteng re kopane ho tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seka wa tsamaisa dikgomo dingku dipudi kapa dikolobo ho tloha polasing nyenngwe ho ya ho enngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo o ka jala lefu wa be wa beha maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela hore diphoofolo tsa hao di a kula, e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Se tsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa mosamang, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
2: Tutuloha o itlabolle ha monate ho lesedi FM le thatohatsi ya hao tholwana moletsane thuli baby
3: ke sense ke o hwehla kiri ya tlase mofutu
2: ka mantaha o isa ka labone ka hora ya borobong hoseng ho isa ho ya leshome le metso e mmedi mosegare ho lesedi FM fela ke molelwa

0: kenda de thuri o mametse tholwana moletsane lenane la itlhabolle ha re itlhabolle
1: mabidi ke metsotso e leshome le metso robedi ya pele ho ra ya leshome le metso e medi untso o mametse e itlhabolle ho le sedi FM re tlo bua le ntate buang serame re bua le ntate buang serame yena he o emetse sehlopha tsena sa Holy Life Family o santsa le teng mohaleng kwano ntate serame dumela ntate
2: ha go di berise se ba le ke di merise le ba mamedi ho le haufi ka le bitso la Jesu amen
1: ke le ba hle ntate buang hey ke bua le wena taba tse monate di le teng ka nnete hore ebe ka jeno re bua le wena tjena re autholetsa re le lakaletsa mahlohonolo le le sehlopha ho ba industrying ena ya mino dilemo tse mashuma mabedi ka ofela ho fihlella dilemo tsena ntate o kare leeto la lona ka bokgutshwanyane ebile leeto la mofuta ofeng ho tloa qalong ho fihlela mona moo le reng hei re fihlelletse dilemo tse mashome a mabedi
2: lona kannete mme ha wa ba bobebe ke leeto le lebile le boithuto bo bongata jwalo ka ha re tseba ntho e nngwe le ngwe na le diphephetso ke hopola re qala di album tsa rona tsa pele tse qalang atjhe ho ne hamisa haholo empa ka baka la hobane he re sebetsa le ntate moruti a bia mophetho na re kgothaletsa hore ntho ena e tla sebetsa hobane pele ba teng ke taba eo Modimo a ikile a mo jwetsa hore o tla ba le sehlopha se bitswang Holy Life Family
1: jwale leetong lena ha le ntse le tla le le Holy Life Family wa tsaba kana kongwe di hlopha tsena di ya qala o fumane re mashume a mabedi ha re bua hore re di lemontse mashume a mabedi tjena e be no re se re di thotse hlano fela tse setseng ka ga hlopha lona ntse le felletse wa tse ha mo nati jwalo tati
2: jalo ka ke wa tshipe mme di thotse tso di ke teng ya khola re le se hlopha re na le ditlhotseng ba ile ba re tlwaela jalo ka ke bontsha re ha o no qala o no se go bebe ho no le bo bebe re ha ntena ha ino se le sa me e tlisa mona motareng ya ho bontsha re ntengwe le ngwe molemo e hloka mamello a ke re batho ba batla ditla marao tsa ka pele ga etse ntho e be jale re bone botshepe ba Modimo le ho ja re bile le tsona diphephetso empa ho fitlhela jale re le sehlopha ka nnete re leboga botshepe ba Modimo
1: wa bona ke ne ke bua nnete jwale wa tshe yo ntate buang ba ntse mo bateng ba re ke ile ka ba teng ha se qala ba ntse ba itshupa le bona ha le keteka dilemo tse mashome a mabedi tjena hore ba tena ba tla ke ile ka qala le bona ntate ke a leboha ho fitlhela ha jwale ntate buang le se lena le di-album tse ka etsa hlopha se
2: o fitlhela jwale re na le di-album tse 11 leshome le motso le mong
1: jwale ke mmino wa mofuta ofeng hantlentle o le tsepamisang maikutlo ho ona le a kopakopanya kapa le na le mofuta o itseng o batho ba le tsebang ka ona
2: rona jwalo ka setlhopha sa Holy Life Family mama re bareri ba efangeli jwale mmino wa rona hantlentle ke mmino o biletsang batho ho Modimo hohle mo re thotseng platform o teng ho bina ha rona le ho sebeletsa ha rona ke ditaba tse di kgutlisetsang batho ho Modimo
1: mabidi e leshome le metso mene metsotso pele ho ra ya leshome le metso mmedi na le ntate buang ka jeno re kopantswe ke mmino e re ko bapalle Holy Life Family ba re hlekang ke hlekang ntate bua
2: yes ke hlekang hlekamaba
1: e tswa albumong e feng ena pina
2: ena albumo ke a kgola e tswa mane albumong ya borobong re yentseng re yetseditse mona Soweto ya ke engwa dipina tseo re leng ra di etsa ha re le mona Soweto le album ya borobong
1: ntate

ana kwa ka yema tsena impulela uri ke tle ke kokote ho tlhamo ke tlaminga uri ke kokote tenga ke kopa khorotsena dike dibulehe tsa tsinlena wena mothe motle ke a tseba hore jolo ka ile la bone re shebana ha holomane le mesebetsi wa UIF a ka tla ntumela di nomoro tsa haitsa ID hona jwale wa tla romela di nomoro tsa lona tsa ID ke tla lenka le le shumele metso mehlano ka pa machuma mabedi ke tso di romela ntate Bolofo a khone ho sebetsana le tsona hona jwale le ka ntumela nomoro tsa lona lona ba lanka UIF hanyane belongole le molaetsa o monyane fela mono ke tla itumela haholo kotso motemo tle

0: Atlanta Legal, o ka phela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase, mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motabo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Wa tseba keng? Ke rata kasi ya ka haholo. Empa e se le nako e telele haholo jwale. Ke sheba ke nahana. Re lokelwa ke bophelo bo betere ho feta bona. Ho kgaolwa metsi matsatsi a mangata, diterata di a senyeha, ha ho mohla dintho di lokiswang. Ha ke kope letho le majabajaba. Ke batla fela hore dintho tsa motheo di sebetse. Mme ke a tseba hore di ka sebetsa. Hobane ke bone moo Democratic Alliance e busang teng. Ke batla toropo ya rona e sebeletse bohle. Ka hona, dikgethong tsena, ke voutela DA.
2: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
3: Selemo se fihlile, mme ke napa o ntlafatsa ntlo ya hao ka theko se tlase ka Top Tea Tiles. Fumana ditaele tsa fatshe tsa boleng ba A-grade ka ho tloha 74.90 per square meter. Ha o fetola sebaka sa hao ntle le ho itlhotlhora pokotho. Nka khombo ya pente ya value cover, emeretse e pedi tsa 20 litre ke 659.90 fela. Ho sa natse hore o a ntlafatsa, wa aha, kapa o fa ntlo ya hao tjhebeho e ntjha fela. Top Tea Tiles e na le tsohle tseo di hlokang ka theko se tlase. Potlaka, sesolo sa selemo sa Top Tea Tiles se fela ka 4 October. Etela lebenkele la haufi le wena Top Tea Tiles. Theko ka nngwe ke theko e tlase.

0: tsena tsa hora ya boraro di fella mona ke khutla hape ka tsa hora ya bone re yatella
1: Basotho kopana
2: Basotho kopana
1: ngona le le ya bone pina ing mme re khwaelane di

0: di fella mona di taba tsena tsa hora ya bone a re tiane o tse hlahlamang a eleng tsa hora ya bohlano ke khutela luna bana beso
1: bophelo ba hao bo bohlokwa ha re fihle re bolokehile di bakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle ke molelwa.

0: Kajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Mzansi, bohobe ba metsi. Ba bang ba bo bitsa le dombolo. Empa, ha o kenya ram. Ah, ha e sale le dombolo fela. E ba, le dombolo e.
4: Tsasa le dombolo ga rama e be. Le dombolo
3: ala
4: u kwa monate wa rama ka le dombolo dombolo
3: rama yetsa di jotse monate.

0: Sore
1: tsi tsabo so. Romela di vote di voice note ho WhatsApp. Mehala kapaka X. Gudube. Hashtag song battle horiatel.
2: Ah, sambe no na sa. Bemte na bi. Asambe no, no se rikene ka randa. Wa batla utla ka rona he.

ke lebile ha holo bana beso le sebeditse momamedi ho fela le jwalo le nano le kenang ke le nano la ditaba la matshohlo le CDFM impapelo mo refetela ho mosu wa tshweu re balla ditaba tsa hora ya botselela.

0: Mamedi di fellamona di tabazna tsa hora ya busupa ha re di ane o tse hlahlamanga e leng tsa hora ya borobonga ke na kwa go fetela go gaitse ya motho se bidimo lefe ka tsa dipapadi
1: dipapadi ho le sedi FM
2: ha tsi seida o ikisetswa ke Hollywood Bets re a betsa ho rata thabela ho ba mona.
1: Dipapadi, Sebidi Molefe.

0: Rama yetsa dijo tse monate di be ramalisha. Fumana rama thapi ya hao kajeno.
1: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka ho una haholo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750 ml ya Covisia VS Cognac ka $479.99 le 6 packet 500 ml sa Savanna Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di-80 tsa October. Swipe ka extra savings ha o rekisa sebaka sa hao dilemo tse 18.
2: Toropo ya nalane ya buitsepo e profensi ya bokone bophiri. Mamela Lesedi FM le Thubulla 98.4. Kaboka kena ho SABC Plus app ho Mamela Lesedi FM. Ke molelwa.
3: Di papadi. Lesedi molefe. Lesedi FM. Ke molelwa. Letsetsa Lesedi FM hona jwale 086 000 308.

Ema shume ama bedi meso sele mesemene le sekotwa re furale se hora ya bobedi. A tsamela so ke ratwanga a ya le sedi ke thato hatsi ya hao ke motjodi wa hao wa sebele. Ke la bone bekeng. Le tsa sikela pele la kgwedi ya mphalane. Mabedi motla dumela hle. Na ke dikele di magesene. Ke sentse ke le teng he nna motong wa hamolete. A motho mo di pela na kwena ya selang ku. Ba mo ke ke go fole e se re ba khone ba tlo isupa ka menwana e metsungana me ke ri ya le ke sentse go amohela hle ka diatla tse mo futhu o le tseleng o le lapeng o le mosebetsing nna le bona re moho he ho tlwa motsotsong wa ha jwa le o fihlela ho renyana le shemele metso e meeti la ho le sa sibile le joang o hlotse handle tje so tle tse o nong o di labalabela o di fihlelletse jalo ka ha ibile re se re sa re kene di horeng sa o qhetela sa letsatsi nnete ke hore ha ho le jwang ibile di notlolotse kwa lang le na letsatsi di tshwere yona o hlotse handle mkhosi la ho le sa sibile le joang a dimela hle Ame ke le buile ha ho le hle se bidimo le fele ba sebetse moho botle ba ba se le ba tswara mona a thotlo di horenga tsa o seng ka tseno ke le buile ha ho mo ifo wa tsa di popadi ke tsatsana na bela tsela di thapo ho tsa ho bona ke le bo ha mo ifo e ba le bo se bo botle tla re tsena ha fe ho sane right mabedi ena na ko kia hore na le wena re iketle Reje setutu ka lere, re hlabe kgobe ka lemao. Wazima agana me monoto. Me wazima jile kaka mehla keke rate hao kankotela. Kapo nkhasese nna seketla ikapileza he. Rana la hao lezase ebile lejwana. Fela wazima hore bana ba kgwale ba bisana ka melodi. Le nna ke a o bitsa ha ke etsa tjena ke re dumela weso. Tato hatsi ya tshebeletswa le sedi, ha re be mmoho fihlela ho renya le shebele meso e medi. Nna ke dikeledi magesene, re meso le dihora tsena tse nne.

0: hello Lady Soski, my so-so. Tsatsi la ka nna le bile monate, le beke ntse itsamela hantle fela ka mogaua ntate Modimo. Tshepo gore wena tsatsi la gago ntse le tsamaya monate Soski lady, sharp sharp.
1: Lady Soski le kae gedene, kae gedene? Nna la ka letsatsi le bile monate haholo, ke mogoga matsebe ka ngwathi eating veg, danki.
2: Dumelang. Ngwaneso, la ka letsatsi ntse le tsamaya, ntse di tsamaile hantle, tsamaile hantle. Ha ona ntho e mpe ke bone, just fela ntse ke tsatsi la ka ntse le tsamaya hantle. Ke Steve ka ho rana photo, ko mametse. Ke se tla le wena 12 o'clock ong kwana ngwaneso.
3: Hi Soski! Jona ke bile le letsatsi le special Soski, le monate le fetang matsatsi ohle. O bua le Sophina ka Tennyson Masilo, e sale ke le ka hare ho kereke ya ka ya Santanyana Zion Christian Church CC Welkom. Ke ituletse le baruti ba ka ka hara kereke ya ka ya Santanyana. Se kore ke bile letsatsi le monate, gore ne o bile ke thabile, ke dutse ke mametse sososo.
4: Hello Lady Soski, hai nna ntse ke ga di bile monate, mara le bile busy Thomas. Ke se bitsa ka thata e bile ke tsaitse late fitle ntse ka mo ma past 7. Hai, le di ja fatse fanta. Ai. O tsore tmo di ho tsane face 5 e tango.
5: Ke le bula ho le ga itse di aka. O di tshepe metsotso ke e robedi pele re kena ho renga ya borobonga. Right, the queen gets in Oleta Adams, are get here, 086-7403-084.
6: Atsali ke iro ata zile monate ka ra ke ka ZCC.
5: Au babu.
6: Ke na ke business grown, ke na le mogudi tshabalala. Ntate Mikha, ntate Motse.
5: Mogodi le lentlo nya thapelo. Pepi we se mulahlile fatse fela ke le buila holo. Le se di FM dumela hai.
7: Andile le ka iri ke di magese.
5: Hey, ho jwang?
7: Ha monate soso.
5: Hai Ndenzi.
7: Nne ke tsaka a ibile bo soko ibile monate ba ke kopa o bua ka tsamo la tse a tswa di khantsi ke tsisa no ya thatsa le batho ka la ya mbisene ndlozi a bo phela bo felle ka haru ntse e ke tsamo la o ke batla go ga so a ha le motho tamelo o eme o ithotlo o ko o e pili man go a ba sentse o tsitlelela o ifumana
5: ke tla go mogotsi o hlakile
7: ba solo bala sho a go tsheng ka ditso
5: ha holo le ka mo bona ba tobetsa ka ba tobogetsa nthla ya hore ha hona taba gore na o di le mo ndifeng fela se ka phetsa go bala ho ichorisa ho ka ithuta go re etse go bolelle le nna ke ne ke natifetse ke pisano eo
7: go tle ba ntsona lo faditso.
5: Ke le buile haholo Ndenzi hle a o hle
7: ke felele fete jalo tso katela ka ntsona lo fata lo fita o fitela 12 eng
5: wa tsiba jo ka kamisa le se de FM dipela hai
8: yela le re sotki
5: hey ho jwang
8: le re sotki ke te so pitsi
5: ke pitsi ga itse diak
8: ha mo di tle ke motana ja breakfast le lunch ha le ka u tshika le go tsena ho ha ngore na rantse ba di le tso ke nna ke rekile ka man ka kgolo ka mo se di e di tsela ka rena ma le tso se ha e khona ma hai ha di go bo botlo a mme sona wa le ka ma ho ha e re ke ka ba ka tsatsi le nyane ke re e tsile ke yo le tsona la ka e tsabo le tso se hai
5: go go fihla o so qhiletsa mo ga itse di yake
8: roba
5: e le tsaka pele ku tsietsa go go kono yena ha o no gona o itsetsa ka potongwane tsa hao.
8: Ke tla go bula le go di tsapa ka o. ke go feta o di dira ka aeroplane di fela ditsoki
5: ah weso ah ba no tla loka bane
8: ah ka loka ka ditsoki ka mo go di dira pete ge le di tsitsi ga go tla ona le le hlaileng a re gore le tsenwe mitibile le tsoki
5: ya le bo ha ga itse ya ka utlo a ke le buile ha holo weso tsebeletse ke ga tsaka ya le sedi fa be di hle go tsela pele o tsibela molaetsa wa ha o di go ka hanong tsa gona tse fa paneng tsa tsebeletso ena ya le sedi ho bolela ke tshilo he ka re ka mo ga gore ya borobong re kena tabe ngasena tsa botlhoka haholo ho SABC education na go tshwere taba tsa boikarabelo ba rona go le setšhaba ka ditlamorago se sa jeseng ditheohelang ka nako tse ding tsa ditamene tse gore nang le tsona metseng ya rona e fapaneng metso swimine pele re kena goreng ya borobong nna lona re iketlile re ja poqo ka hlanaka ke la bone bekeng akere.

0: mamedi di fella mona di tabatsana tsa hora ya borobong tse sa tlhamang tsena ke tsa hora ya le shome kgetse dia motho
1: se sa sa se le mosekeni mina ga e gabile jalo ka mollelwa lesedi fm

0: Mamedi di fela mona di tabatsina tsa hora ya le shome tse hlahlamantsena ke tsa o sanu seng ga hora ya bohlano bana biso
1: a simo he ke le bula ho le khaitse dia ga ke ya le bo ha hle mo simwa tseu ka tabatsena o sa o qetela tsa le satsi tsa hora ya le shome mamedi fela ho le jalo furaletse ka metso tse mehlano ena hora ya le shome ke santse ko amohela ho hle bo ba besikelo ho da tsenga na tsebeletsa le siri ka la bone the king on so di sire ngwana ngwana na ke dikeleti magesene ke mo tsenwa ha molete ke motho wa madi fela na kwena ke la bone ke to papala mino mona ati ha holo o letseleng o re lapeng o le mosebetsing tsebeletswa lesedi ke motswalelo wa gago dumela weso

and then a sarasetse re ke tika se wa re setseng sona se di ka di kweke sa mino le fatse ka bophara people Bryson we la tlokala se le monse na se o dimisa 2026 kwa dinyane ya ya Phupjane mathosong e bila kwa di eno ya Phupjane sele mo tsela sa 2026 ke ha people Bryson a se le fatselana le ka kwano a le dilemo di mashume ya supileng le metso e mehlano hona le setting sa dipina tse o ke magatang ho tsona matsamang teng le Robert Flag yani ya tonight I celebrate my love mobile mansa album yani ya Born to Love le nyatso selemo sa 1983 helang me how hopula film yani how le mogati wa di film film yani ya Beauty and the Beast selemo sa 1991 people Bryson la sebetsa le Celine Dion engwe ya dipina tsa gatonga ho le mono eno ya Beauty and the Beast e le nyabe ya dula hara tselo holo se ipapolanga magabane di people chatting monate o mokalo se bohe ka di filimi ho tsena tsa sadisne fela hene go nketse yena busimbona are did you ever know pero mona kan ke la Dobby Gray are there's a honky tonk angel sebele se ke ga tshwenga le sedi shebe metso se ke le shebele metso me hlano re furaletse ho ga ya le shome

0: ena ha e gabile jalo ka molelwa lesedi fm ke mo o lokelang ho bateng
1: manish on a beach shabang
0: remoho le dikele di makeseni lady soski ka bolabone fela ho lesedi fm ke molelwa.

0: Kajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. Etla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae deal ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
3: Ya, ke tshepo re jwale ntho tsa ka ditlantsamela ha monate ya ka mogho ke di batlang ka teng he mo mamedi. Wa ena tshebeletso e kgola le sedi. Metso se ke ane le shebele mse mara re botse keng ka mara hora ya le shome ele metso mmedi. Hlokomela hle tsa re ha metso se dula hantle ho ye mashumi ya mabedi a metso mhlano ka mara hora ena re ya re batsosa ho le sedi FM. WhatsApp ya rona wa ngola ka po tla voice note 2 ke 079 758 5066 ke 079 758 5066. Athe nomoro ya mohala ke 086 000 3084 ya mohala ke 086 000 3084. Shebele metso mine mabedi ke metso tso ka mora hora ya leshome le metso e mmedi. Har ka tao batso sa ema be re tla sheba hana go fitla metsotsong e le shume le metso e mehlano pele re fitla horeng ya pele re ka re sheba rona ka di 2 tsa October ho ile ho etsala jwang na kong e fitile mo mamedi ka tla o neletsa ditaba tseno tshebeletsong ya le sedi re ke re o neletse history a di tla rametso se dula hantle ho e mashume e le shume le metso mehlano ka mora hora ya pele taba di monate mono taba di monate re tlo tswaka se hlose bono joana se se khutsa nyane se monate khoding ena ya dipalangwang e re dutse khoding ya dipalangwang he mabedi tla hle reportele ka mono re ke re shebo rena re tswere taba di feng ka mono re ke re tlo koka lona re tlo itseba ha ile ha holujwang ha bana ba tlabe ba robetse e ka itseba mono ke nane o lanela batho ba itsebang nane o la batho ba holo e ke re itsebe ka nnete o ke ho be monate ya holo. Metso so ke le shebele mse mhlanu ka mora hora ya le shume le metso e medi. E tla re ka mora so hlo hore ke ne re tshwara tshware. Re ke ne re tshwara tshware ka mora mona re tlwele ditjaba. E be jwa le sentse re ke na go reng ya bobedi. E be re tsola pele ka o neletse. E be jwa le ke tsola pele ka hore ke o lahlelle mzwake. Khatshela. A o tshwara ka lane la ditheoha dikalane. Nna le wena he. Se re tla tiana ho sane ho reng ya boraro ke hlokometse ka re tla hona dipapadi ho sane ho reng ya boraro he mamedi fela gona ga tla o neletsa le DK re tla o fata batse mangate ya holo bo hlomang he ka sonta papadi ka na ba teng ho reng ya boraro bana under 23 ya bapala ya Afrika Borwa e bapala Bloemfontein mona e bapala Bloemfontein mohlomong he mohlomong papadi eno re tla o hasetsa yana ke gola ba santsane ba kene dipuisano he ba hlomphe che bang le siyo under 23 eno re sa gone e ha sa ho latela ditumelano re tla nne re gagathe le nana wa dipapadi re tswele pele le wena ha monnati bona ba haisa le he mamedi go tshagele ba hlomphe ka mona le ka nqane di ka mogoeta ba ditlahleng di tsa maika teng he mo mamedi wa tshebeletso e kgolo ya lesedi go tlahle go betjwalo entse le beke ya FIFA entse le beke ya FIFA mo le ba re ke FIFA calendar ke ka ho di papadi tsa rona di santsane di itse kgefu fela ya di akala mafelong a beke tla di a thagoa di thagoa se di thagoa ka papadi ya bagaola gang MTN 8 Orlando Pirates ba pala le Mamelodi Sundowns Moses Mabhida Stadium papadi eno e tla ba ka di 10 e le moqebelo e tla bapalwa ka hora ya botshelela mantsibuya ebile ma ha se le mantsibuya se le bosiu 6 ke bosiu al motho ya nantsa mpotsa mafelong a bekela e ya kae papadi ge ya mahanyane mo renaka ya ba he ya phatlalatswa tabeno ka mmanta hore e tla ya Moses Mabhida ka hora ya botshelela bosiu e tla bele ka moqebelo papadi ya makgaola gang MTN 8 Orlando Pirates le Mamelodi Sundowns re tla bona boholo ba ditlhopha boholo di bapadi tse pedi tse thago tlhopheng tsena tse pedi di tswile kotswi se re tla bona hore na ha ba gutla mono ntho tsa bona di tlabe di emetjwang ke ba tla ba lukile na ke bone hlopheng sa Sundowns bo Opre Modiba e mathata nyana demone he bo Saila mathata nyana demone ma Saila le Pirates mane fela ke bone ka magopa o khutlile le talent mbata ba khutlile ka hlopeng sa Orlando Pirates ke hanze ke shebile ditaba kwano ya siyo ke monane Nduli Nduli fela gutle eka le yana ga na khutlela mabaleng ke tsona taba tsene he mamedi tsa dipapadi Pirates Sundowns baking it lang ka mokgwelo go tloba monate haholo tloba monate tla ga ke tswa mona 6 o'clock ke mathelela ping ke le o phuthulla maoto nge ke ichebelle ke le gae kwana ke yona e leng taba ya mamedi wa Lesedi FM ntho ke

0: Lesedi FM ke molelo.
1: Nnete yona e jwalo, tshebeletso yona ke molelo wena. Lesedi FM ke molelo a hle, ke molelo, ke molelo. Ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng he mo mamedi. Shebile taba tsa ka mona gorena di tla tle di tsamatsamae jwang he mamedi e motle wa tshebeletso e kgolo ya lesedi. E tla re gang fela ka mora papatso ba ke hula ntho e thata mona go lesedi FM. Lesedi FM ke molelo. Ke hlokometse o kare tlhie ntho tsa ka di hahela ka kwano ka mona. Shebile hanyane ke re butle pele wa bona ke a kgelala le leitlho ka mane. Ke a bona ka go na le nthonyane e sa tsamatsamang gantle. Ke re jwale ga e le jwalo he e tla batlang ke kere fela hanyane fela ke le kore ke kopanye ntho tsa ka ke di tšhokele gantle di tlele lekane. Obane jwale ga di sa lekane tla re ga re apanteng mane ke tla bana mathata na ga e sale ga se re yamane thupeng re apalong ya tlholo re ya kgweleng kwana re apante jwale di batla go di sebetsa ga olo jwang ga o se o na le lemo tse dilele lo teng ga se o mona o se o le maqiti o se o tseba gorena ga o le jena o thinya kae ga o le boima ka mona o potela ka kae ntho tle di loke a ga le re le feme mona ka nnete gona kgweding ena ka nnyei yona kgweding e ka di-10 tlabe ke mmula 27 years se ke lemo se ke jolo
2: ya ratang di-podcast tsa YouTube le di-how-to tutorials.
3: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusang gore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube tse ke di ratang.
4: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
3: Master, ke e fumana hokae deal ena?
4: E fumaneha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretse tswampele.
3: Ke tla etsa jwalo.
4: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
1: Harie tsholo shapantongwanaka yona ke ola da aram sole seri fm oleta aram come and walk with me ke ukupa the

0: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa Maafrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Kajeno le Master V, re na le karabo. Ya ratang di-podcast tsa YouTube le di-how-to tutorials.
2: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di-channeleng tsa YouTube tse ke di ratang.
3: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke e fumana ho kae deal ena?
3: E fumaneha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpele.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: O wa ratwa.

Tshebeletso hara ditshebeletso. Nnete ya sala ke tshebeletso e kotsi ene kotsi haholo. Ke lesedi ya feme, momamedi. Tse ke shebile ditaba mona bo televisheneng mona. Eish, ntho ena matlanga e kotsi. Bjale e ntsha ntho tse thata haholo bona. Eish, ba ntsha melaetsa gore mang o la ngwalla mang molaetsa, mang a reng, mang a reng. Ntate a re tjena, ngwana a re tjena, ngwana a re tjena, ntate a re tjena. Banna! E bothata ka nnete. Thata! Thata uima, thata uima ka nnete. Ai, ai khona. Ge di tlwelele tsholo wa dilanatshwa mosotho wa kgale, ga ge di tlweleleng taba tseno di gole mmogo re tla di bona mohlakotulo. Tswang go tsona, di tlweleleng re tla di bona.

Kelly Kumalo, baby please, Mr. Sukiel Shume, le Mr. Robedi, Rehoreng, Yabubedi. Dumela hle monga phofu nna ke sebedisa 1200 ya petrol ka kgwedi ke nna Thabo Sibaya o ka mona ka Mozolo bana o sebedisa 0.2 o sebedisa 1.2 ya itse go le ba re ke 1.2 1.5 ba re 1.5 mane so re sebedisa 1200 ke ya petrol hle ka kgwedi ke Thabo ngwana Sibaya Ujanga mosolo kamunu. Ujanga mosolo. Mosolo! Yeah. Yeah. Yeah, mkhota wa dilingati. Nsake, nsake, mabili nsake, kete leta wa zina zaru na hobe mo nati ya hulo se. Kete le, gidinke, gidin, lasele kwana. Mose ding, gilenga, gilenga, naga, di lasele, lasele lati. Yeah, aish. Je vais dire politique, mon ami, mais il y a des politiques. Ah, il y a des politiques, il y a Cristiano Ronaldo. Ya. Eh, il y a des tata. Il y a des tata. Il y a des tata. Ya. Eh, Ronaldo. How shall I appelle l'indate Oscar Mabuyani? Qui est dans la Julia Eastern Cape? O fuwe monyatla hore a ka phepetsa qeto ile nyangwa pele mo ntate Nels ntate Julius Malema a ileng a sebedisa gaebebe mwaro mo sebedisa ditaba ka ena tse sa ne pahala vale khotwe ga a uwe nkhoto a lotla a lukisa taba tsa hai o gone wa tle ya boipila etso ba hai ka nete that Oscar Mabuya di bona he ho le tsona tseno di tla tsama jwang he mo mabedi ba tla o fa tsona bana ba se ba di taba ho le sedi mona e ba tswere di taba ga ne down a mathata letho ba tla o fa taba yes yes yes yes e nda ndo tsa nda te brand mgotsi di a hana man e di a hana ba sale ba ta beili a ba ka makgetlo a mane ka ofela ba ntse ba e reela kwana Brian Mogotsi tle ntho di hana ntho di hana o ya moa di batlang teng he fela he re tla di bona gore na di tlatle dipotapotele kae di tsamatsamae jwa Carlos Queiroz o ne a kwetsisa tlhopha se se mona sa kontinente ya Afrika jwale a ba mo raile ba kentate tshebetso ga e ntle ka nnete ya koswae morenaka re tla bona gore na bakwetlisi ba bang ba tlatlang ba re kwetlisa ke ba fe re lebile Mofokeng ntlha ya hae ya pele go Bafana Bafana o e tlhaba metsetsong e lesome le metso e robong ya bobedi o e tlhaba metsetsong e masome a mane ya metso e metlhano tlhaba Braise ya qala go tlhabela Bafana Bafana dintlha tlhaba Braise papading ya hae re lebile Mofokeng Jesse number 10 e tsiba bola motheane bana sebetsa Bafana Bafana maobane ya pshata Eritrea ka tlatse hlano ho noto e ba banka ba babella kwa na bonda de re tla le bona hle bana beso bi Afrika borwa ke yona le hulang pele group nyene ya bona hem ba medi me a ke bone bothata ba Afrika borwa e tla di papadi tsa Africa Cup of Nations tsa selemo se tlang taba yana ya di ID tse tala green ID di fellwa ke nako e ka di 31 a wa nka ba di lahlela kwana le bong se tang sa 2027 ha o sa tla ba le di ID tsane tse tala ke le tona tsola ke ministera ya ke ministera le tona la tsa selehai ntate Leon Schreiber o tsebisi tsora ho tloa next year ka di 31 tsa March 2027 ba ntsha di ID tsa ntse dala di sa tlantsuwa ho wang di green ID books ba ha re sa di batla ntotse ho hanga re sa di batla di fellwa ke nako ke ga mogwe ba di biang ka teng he mabedi ke ntele yona he
ke tsona tsentseng di pitsa mo Afrika go rohe mo bameni wa ena tshebeletso e holo dula hantle go ile shemele msimraro re ya horeng ya bobedi tshebeletso ke le sedi.